0: ogni cura si doglia di mezzo e sa come le magico tempo tra la folla decreto ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e soccorra va bene sospetto sui perilli che

E scherzo del follia si fatta profezia. E scherzo del follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

da via sento l'orma del passi spietati, lo scambio dei denti secrati, ogni destro la daga brandì.

per congiurati soresti che minacciano il vivere mio, all'amico traditore. C'è un colui che nel cor l'ha ferito.

Angelo trovi da via senza storma del cassi di piatti ma lo scopo credetti di nuovo che il signor se ne dice per te non c'è la signora di piatti.

giorno alla mia vita tenterà, sta detto. Ma se m'arresto, ch'io pavento di rane. Non può nessuno pur sospettarlo te. Tu fa, t'appresta e racconta.

0: via.
1: Tu sei venuto.
0: E Oscare tu sei.
1: Qual villanina.
0: Ma bravo, e ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa.

0: sei quella dello scritto.
1: La morte che non c'è ne creò.
0: Non bene, che la mia effetto il terrò.
1: Fuggite, fuggite, oh, che affetto cadrete qui.
0: Rivelami il nome tuo.
1: Io, Marcos.